disco, lo canta nella gente e nell'obelisco, lo scuso quando va.